0: you find healing. May you find love. May you find yourself. Adam. And you're here when I look at her. Still.
1: You just listen to the new entry of this week on the That's Amore Rosta. Her name is Luna. She's Italian, Palestinian, grew up in Italy, and she mixes a bit of R&B and Italian and Arabic in her songs with her very, very smooth and warm voice. Dunque, Tara è il nome d'arte di Tamara Al-Zol, è una cantautrice, come dicevo, italo-palestinese, cresciuta in Italia, e fa parte di quella nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il panorama musicale italiano, e lo fanno attraverso l'incontro fra culture diverse, e quindi si sentono a volte un po' mix, no? Si sentono italiani però anche con radici diverse. È cresciuta quindi tra una cultura italiana e palestinese e ha vissuto fin da giovane il tema dell'identità come qualcosa di complesso ma anche creativo. In diverse interviste ha raccontato di aver cercato inizialmente di nascondere alcune parti delle proprie origini per evitare stereotipi e discriminazioni. Infatti le prime canzoni sono tutte in italiano. Poi però ha deciso di trasformare quell'esperienza nella base del suo progetto artistico. Infatti comincia poi a inserire un po' più un mix anche di lingue, infatti troviamo alcune canzoni, poi ve le faccio sentire con dei suoni e i testi in arabo. La sua musica nasce tra l'incontro con l'R&B contemporaneo, però c'è anche del pop, delle influenze elettroniche e, come dicevo, delle sonorità arabe. È un mix che lei stessa definisce Arab-B. Un linguaggio musicale che non cerca di separare l'Oriente e l'Occidente, ma di farli coinvivere all'interno delle stesse canzoni. Nei suoi brani, appunto, dicevo, c'è l'italiano, c'è l'arabo, c'è l'inglese, e vengono utilizzati non come effetto stilistico, ma come parte naturale della sua esperienza personale. I primi singoli iniziano a farla conoscere nella scena alternativa italiana, brani come Sotto Effetto, dove emerge questa fusione fra scrittura moderna e influenze culturali diverse. Poi con il tempo il suo progetto acquista sempre più visibilità, anche grazie ai social, alle esibizioni live e alla capacità di portare un immaginario ancora poco rappresentato nella musica italiana contemporanea. Nel 2024 si fa notare, soprattutto attraverso le selezioni di X Factor, dove questa esperienza contribuisce ad ampliare il pubblico attorno al suo nome. Parallelamente continua a sviluppare il proprio percorso artistico, mantenendo una forte indipendenza creativa, però anche una vera chiara identità musicale. Il passaggio più importante però arriva quest'anno, il 2026, con l'uscita di Zefiro, che è il suo EP di debutto, e il progetto prende il nome dal vento che attraversa luoghi e confini e diventa la metafora centrale del disco. All'interno dell'EP troviamo brani come Mezzaluna e Diaspora, che, come potete capire dal titolo, affrontano temi come l'appartenenza, la distanza, la memoria familiare, le seconde generazioni. E poi, insomma, più che raccontare una sola storia, Zefiro costruisce uno spazio in cui molte persone possono riconoscersi, soprattutto chi è cresciuto fra culture diverse. Oggi Tara è considerata una delle nuove voci più interessanti della scena musicale italiana, non solo per il suo stile, ma appunto, come dicevo, per questo fattore che riesce a mixare qualcosa di diverso, no? L'Occidente e l'Oriente. Quindi ascoltiamoci un altro po' della sua musica, fammi vedere, ho deciso sì, questo. Vi suona Peace of Mind, che quindi ha un po' di inglese, e poi Farti Fuori e You Cannot Erase Us. And on these songs that I'm about to play, you can hear how her music has an evolution, and from just singing classic R&B and in Italian, she decides to incorporate her roots, not being, you know, ashamed of that, and you can hear more like Arabic sounds and perhaps sometimes even lyrics. This is Tara, new entry on That's Amore Rasta. Enjoy.

0: You're listening to Free Range Radio. Bay FM 99.9. Yeehaw!
1: Se l'hai presa bene, quante domande fai, frate, chi sei, di che?